Oh, step it away, you putty boy, step it away, your time. God bless your body when your legs heaps time. Die, die, die, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da little, da

0: Fatte dolce notti o amara, non t'ha fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Songhi frutta ciascun uomo, se più meglio maturato, io che